Onga bonga, onga bonga, onga bonga, onga bonga, onga bonga, onga bonga.